0: well as come constitution nagam and tawikuna state tamam tamalam bimakoluni kanrut katuna alkutaita. US Senator Mututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut нуна чаллаагаанунна саамакка кангит нилуукуа сутуклерсиналгаа аюклуутгатхакка талиллуа куумалхак аласкамма акумгалхаанун санатсунаамунна канерлуния пайфтлхат кангит тулхат нуна пилингалак нилуукуа санатсидан салваннаама печилерлуку пилисбург кармиуа салваннаа акулахттарлукия демократанунна вутатуулит нитилимикитууллерминаа Republican Senatorial Committee duyurluku iga kunna state kagaukluku Petersburg kami salvanak sujuklichtam kpelatam kawaskluku pagitmi Republican Lieutenant Governor Nancy Dalslumar anan sakluniya state kami kichniluku kangi tulhat sujuklichtal gamon na kanluniya muna kluniluku pichilik ngan lina imigilunit niluku asikluku Dalslumar pilu Liam Arnkeil Hunilunia, Bijil Knightnik, Jujuklistal Ramunna, Alamunna, Ilaklukua, Jujuklistamunna, Lin Igaminia, Tamana, Gangam, Bidachif Knakua, Inglulila Salvanak, Kiluni, State Damunna, Paiflukua, State Dama, Gangidulham, Asinrit Nilukua, Abkarumasmenia, Petam Kingonia, Liam Abankistar Lukua, Sujuklichtalnia, Asatstunna, Bilha, Senator Ramuna, NRSC, Kanamiugautit, Bilukua, Inglulilram, Ayuklichunilgusen, Salvanama, Sujuklichtalhanna, Aputaya, Akulachtalukia, Vutadulit, Petersburg, Armu Salvana, Kanrlunia, Sujuklunilunia, Blue and Gold, Kalalgamak, Alaskama, Flag, Anak, Sijalia, Bilunitaran, Ranknilunis, Minik, dot nasxminik chali lia ayuqnit niluku tangxa jujuklixtan qitlxamunna li qanqluniya putadulit naliqutchik li taqsuqngaluk salvanak chali paifchiluniya lina chalisutxa amber limunna jujuklixtan rit Alhutjuchtikayuchtit, Chalishut Nilukitamakrat, Chalisnan Partisan Gapumalrit, Ikayuluku, Campaign Nashanunum, Republican Nat, Pilukutanam, Achtumaniluku, Senator Rama, Inglulichti Democratic, Mary Paltulam, Petersburg, Misalvanakan Rulunia, Lik, Chalishut Niluku, Paltulam, Chuchuklicht Tashanuna, Chalislin, Chuchuniluku, Dog Taunam, Lemon Asiglunia Kumachikana Lina Chali Akilexit Nilukui Kayutina Chalaganunam Petersburg Salvanakan Glunia Chi Mukchik Nilunia Suchlichtalunis and Tamuna Likan Glunia State Dama Owanak Kakua Primary Election Ballot Damuk Inglukut Gaminuna Tamana Ayout Chikniluku Tot Nakatua Magut Kiwa Kim Kanam Chikahui Nakayagokuana Nichuniluchi
1: Today is Thursday, June 11th, 2026. Let's take a look at KYUK's Tender Dramas announcements. This week, there are extra rec swim hours for kids at the YK Fitness Center. The pool will be open for supervised children at 3 p.m. on weekdays this week. The facility is closed today. Kaskokwim Kickers, a soccer club for elementary age children, will have registration for all new participants today, Thursday, at the Big Dipper Field next to the old bowling alley. The next monthly food bank is happening this Saturday, June 13th, from noon till 2 p.m. at the ME School. Volunteers are always welcomed and appreciated. The Mother Kaskokwim Tribal Coalition will be hosting a Return of the Salmon celebration this Saturday, June 13th at 1 p.m. at Riverview Park across from the Lions Club in Bethel. Bring salmon or your favorite potluck dish along with something to sit on and enjoy music, storytelling, raffling, and door prizes. For more information, call 907-631-1397. There will be a community softball game at Pinkies Park this Saturday, June 13th at 4 p.m. There will be extra gloves on hand to borrow.